0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. L'Europa è nella morsa di un'ondata di caldo record, anche se l'estate astronomica scatterà solo domani alle 10:25, le temperature sfiorano già i 40 gradi in Francia, Spagna, Germania, Svizzera e Regno Unito, dove sono scattate le allerte meteo. A Parigi, a causa dell'AFA, sono stati cancellati gli eventi all'aperto e alcune scuole rimarranno chiuse. Il grande caldo non risparmia anche il nostro territorio. Per oggi gli esperti del meteo prevedono massime fino a 35 gradi. Passiamo alla viabilità. Complice il fine settimana prolungato per la festa della lotta antifascista di lunedì, le nostre strade sono già da bollino rosso. Il traffico è particolarmente intenso in direzione mare e ad alcuni valichi di frontiera. Code e rallentamenti si registrano sull'autostrada A6 Fiume-Zagabria, sull'Y Istriana, lungo le strade statali che attraversano il Gorski Kotar e la Lika e nei pressi del ponte di Veglia. Su quest'ultimo tratto si viaggia a passo d'uomo tra la rotonda di Smergo e Castelmuschio. Cambiamo tema, la Croazia punta ad aumentare gli investimenti nella difesa, lo ha confermato il premier Andrej Plenković durante gli incontri a Bruxelles. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidajić.
2: Attualmente Zagabria destina alla difesa oltre il 2% del prodotto interno lordo. L'obiettivo è raggiungere entro il 2035 il 3,5% del PIL per le spese militari, a cui si aggiungerà un ulteriore 1,5% per attività legate alla sicurezza e alle infrastrutture strategiche. Secondo il governo croato, il rafforzamento delle capacità difensive sarà accompagnato dalla modernizzazione delle forze armate e da un maggiore contributo alle missioni della NATO. Confermato anche il sostegno all'Ucraina attraverso le iniziative comuni dell'Alleanza e dell'Unione Europea.
0: Proseguiamo con la cultura, musica e parole protagonista Fiume, inaugurate ieri sera le notti estive fiumane con la presentazione della nuova stagione del teatro Zeitz, tra grandi applausi e il concerto dei Seeds dal balcone. Il festival entra subito nel vivo questa sera. Alle 21 nell'ex magazzino Ivex in Delta debutta Chvor, il nodo, un'intensa coproduzione tra Fiume e Lubiana sulle contraddizioni del nostro tempo. La grande musica in questi giorni invade l'intera regione litoraneo montana per la giornata mondiale della musica. I festeggiamenti partono già oggi a Volosca, alle 11 nel Porticciolo, omaggio al compositore Ljubo Kuntarić con le voci di Tina Vukov e Vivian Galetta. Passiamo al meteo, confermando quel quadro di caldo intenso di cui parlavamo in apertura. Alle 10 a Fiume si registravano già 30 gradi dopo una notte decisamente calda con una minima che non è scesa sotto i 24. L'umidità è al 51% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero il cielo è in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, tuttavia, si attende un graduale aumento della nuvolosità che potrebbe portare a piogge locali, specialmente nelle zone settentrionali del Gorski Kotar. Venti deboli di scirocco e libeccio che lasceranno gradualmente spazio al maestrale in serata. Il mare è calmo o poco mosso. Le temperature massime oscilleranno ovunque tra i 30 e i 35 gradi. In chiusura, l'almanacco del giorno. Oggi è sabato 20 giugno e si celebra la giornata mondiale del rifugiato. A Fiume il sole è sorto alle 5:13 e tramonterà questa sera alle 20:54. Con questo è tutto, prossimo appuntamento, il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Complice il fine settimana prolungato per la festa della lotta antifascista di lunedì, le nostre strade sono già da bolino rosso. Il traffico è particolarmente intenso in direzione mare e ad alcuni valichi di frontiera. Code e rallentamenti si registrano sull'autostrada A6 Fiume-Zagabria, sull'Ipsilon Istriana, lungo le strade statali che attraversano il Gorski Kotar e la Lika e nei pressi del ponte di Veglia. Su quest'ultimo tratto si viaggia a passo d'uomo tra la rotonda di Smergo e Castelmuschio. Cambiamo argomento, la Croazia perde posizione nella classifica europea della qualità delle acque di balneazione. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
2: Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, il nostro paese scende dal quinto al dodicesimo posto con l'86,2% delle aree balneabili classificate di qualità eccellente, controvalori superiori al 95% registrati negli anni scorsi. Un risultato che non compromette la sicurezza delle spiagge croate, ma che rappresenta un campanello d'allarme per il settore turistico.
0: Andiamo avanti con la cronaca locale. A Fiume la polizia ha arrestato un graffittaro di 27 anni che da 3 anni prendeva di mira i muri della città. Tra il 2023 e oggi il giovane ha imbrattato decine di edifici comunali, aziende pubbliche e attività commerciali. Una scia di vernice spray che è costata cara. Il conto dei danni stimato supera i 5.000 euro. Durante la perquisizione in casa del ragazzo sono state sequestrate decine di bombolette. Il 27enne si trova ora in custodia cautelare con l'accusa di danneggiamento. Per la cultura, stasera a Fiume alle ore 20, davanti al Teatro Zeitz, torna lo spettacolare show acrobatico Sway Pole per le notti estive fiumane. L'artista internazionale Noah Ciorni sfiderà la gravità oscillando a 6 metri d'altezza su un lampione per provare ad accenderlo. Ciorni replica domani, domenica, al Molo Carolina con 2 spettacoli alle 19 e alle 21. Svolta nel sistema scolastico della comunità nazionale italiana, Michele Scalembra, da oltre 10 anni preside del Liceo Italiano di Fiume, è il nuovo consulente superiore dell'Agenzia per l'Educazione e l'Istruzione per la minoranza italiana, ruolo strategico rimasto scoperto dopo il pensionamento di Patrizia Pittacco. L'esito del concorso pubblico è ufficiale, ma per l'entrata in vigore si attendono i tempi tecnici per i ricorsi. Una volta formalizzato il passaggio per la scuola media superiore di Fiume, si aprirà subito la complessa corsa estiva alla successione. Terminiamo con 2 parole sul tempo. Alle 12 a Fiume registrati 32 gradi. Condizioni soleggiate e stabili in tutto il Quarnero con venti deboli dei quadranti sud-occidentali. Nelle prossime ore, tuttavia, si attende un graduale aumento della nuvolosità che potrebbe portare a piogge locali, specialmente nelle zone settentrionali del Gorski Kotar. Le massime di oggi fino a 35 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione, il GR delle ore 16.

0: anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado, cosa volevi? Guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

0: sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. L'Europa è nella morsa di un'ondata di caldo record. Anche se l'estate astronomica scatterà solo domani alle 10.25, le temperature sfiorano già i 40 gradi in Francia, Spagna, Germania, Svizzera e Regno Unito, dove sono scattate le allerte meteo. A Parigi, a causa dell'afa, sono stati cancellati gli eventi all'aperto e alcune scuole rimarranno chiuse. Il grande caldo non risparmia il nostro territorio. Per oggi gli esperti del meteo prevedono massime fino a 35 gradi. Cambiamo argomento e parliamo della viabilità. Complice il fine settimana prolungato per la festa

0: della lotta antifascista di lunedì, le nostre strade sono già da bollino rosso. Il traffico è particolarmente intenso in direzione mare e ad alcuni valichi di frontiera. Code e rallentamenti si registrano sull'autostrada A6 Fiume Zagabria, sull'Y Istriana, lungo le strade statali che attraversano il Gorski Kotar e la Lika e nei pressi del ponte di Veglia. La Croazia punta ad aumentare gli investimenti nella difesa, lo ha confermato il premier Andrej Plenković durante gli incontri a Bruxelles. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidajic.
1: Attualmente Zagabria destina alla difesa oltre il 2% del prodotto interno lordo. L'obiettivo è raggiungere entro il 2035 il 3,5% del PIL per le spese militari, a cui si aggiungerà un ulteriore 1,5% per attività legate alla sicurezza e alle infrastrutture strategiche. Secondo il governo croato, il rafforzamento delle capacità difensive sarà accompagnato dalla modernizzazione delle forze armate e da un maggiore contributo alle missioni della NATO. Confermato anche il sostegno all'Ucraina attraverso le iniziative comuni dell'Alleanza e dell'Unione Europea.
0: Andiamo avanti, parliamo ora dell'inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo nella guerra degli anni 90. Il servizio è di Selina Sciucca.
2: I carabinieri del ROS, su delega del PM di Milano Alessandro Gobbis, hanno perquisito l'abitazione di uno dei quattro italiani indagati per omicidio, ritrovando una fotografia significativa che lo ritrae in divisa con attrezzatura tecnica e un silenziatore. Il 65enne, residente nell'Alessandrino, ex dipendente del comune di Genova, durante l'interrogatorio di qualche tempo fa non aveva risposto alle domande del PM di Milano. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Nell'abitazione sono stati rintracciati anche un taglierino con una svastica, un tesserino con regolare porto d'armi da caccia e prove che l'uomo si esercitasse al poligono di tiro. L'indagine milanese va avanti. Il prossimo 29 giugno, nella sede di Eurojust all'Aia, si terrà un incontro di coordinamento tra gli inquirenti di Italia, Belgio e Bosnia, paesi che hanno acceso i riflettori sulla vicenda assieme a Svizzera e Austria.
3: Notizie locali.
0: Apriamo la pagina con la cronaca. A Fiume la polizia ha arrestato un graffittaro di 27 anni che da 3 anni prendeva di mira i muri della città. Tra il 2023 ad oggi il giovane ha imbrattato decine di edifici comunali, aziende pubbliche e attività commerciali. Una scia di vernice spray che è costata cara. Il conto dei danni stimato supera i 5.000 euro. Durante la perquisizione in casa del ragazzo sono state sequestrate decine di bombolette. Il 27enne si trova ora in custodia cautelare con l'accusa di danneggiamento. Passiamo alla cultura. Inaugurate ieri sera le notti estive fiumane con la presentazione della nuova stagione del teatro Zeitz, tra grandi applausi e il concerto dei Seeds dal balcone. Il festival entra subito nel vivo questa sera. Alle ore 21 nell'ex magazzino Ivex in Delta debutta Chvor, il nodo, un'intensa coproduzione tra Fiume e Lubiana sulle contraddizioni del nostro tempo. Sempre stasera a Fiume alle ore 20 davanti al teatro Zeitz torna lo spettacolare show acrobatico Sway Pool per le notti estive fiumane. L'artista internazionale Noah Chorny sfiderà la gravità oscillando a 6 metri d'altezza su un lampione per provare ad accenderlo. Chorny replica domani domenica al Molo Carolina con 2 spettacoli alle 19 e alle ore 21. Riparte anche la manifestazione L'estate a Cantrida. Fino a fine agosto, tra Cantrida e Bivio, un mare di concerti e festival gratuiti. Si inizia la grande proprio questa sera alle ore 21.30. La spiaggia del Morski Prasat si accende con il travolgente rock dei Gustafi. Infine, l'arte e il divertimento si spostano nei quartieri con la festa rionale di Cosala. Dopo le passeggiate storiche di stamattina, il programma entra nel vivo dalle ore 17 con mostre, tornei di ping pong e laboratori di pittura. Gran finale in piazza Volcic. Alle 19 risuoneranno le grandi arie d'opera e dalle 20 si balla con la musica dal vivo del trio Assi. Passiamo ad altro. Svolta nel sistema scolastico della comunità nazionale italiana. Michele Scalembra, da oltre 10 anni preside del Liceo Italiano di Fiume, è il nuovo consulente superiore dell'Agenzia per l'Educazione e l'Istruzione per la minoranza italiana. Ruolo strategico rimasto scoperto dopo il pensionamento di Patrizia Pittacco. L'esito del concorso pubblico è ufficiale, ma per l'entrata in vigore si attendono i tempi tecnici per i ricorsi. Una volta formalizzato il passaggio, per la scuola media superiore di Fiume si aprirà subito la complessa corsa estiva alla successione. Domani sera torna ancora una puntata di Senza Parole, la penultima prima della pausa estiva. Con la fine dell'anno scolastico abbiamo scelto di parlare del mondo scuola, una realtà che sta attraversando profondi cambiamenti con le sfide sociali e tecnologiche del nostro tempo. Ospite in studio Patrizia Pittacco, docente di italiano, ex direttrice della GELSI, titolare del settore scolastico dell'Unione Italiana ed ex consulente per le scuole italiane presso l'Agenzia Nazionale per l'Educazione e l'Istruzione. Da poco pensionata, la professoressa Pittacco ha dedicato la sua carriera al mondo della scuola e delle nostre istituzioni. Sentiamo un breve estratto della puntata.
4: Chi ha la sfida più grande sono appunto gli adulti, cioè gli insegnanti e i genitori. La sfida è riuscire a comunicare con i giovani d'oggi e soprattutto, io direi, recuperare il vero ruolo del genitore e del docente. Negli anni 90, ma non è una cosa solo legata alla storia del nostro paese, diciamo un andamento generale, anche voi queste nuove tendenze nella psicologia, nella pedagogia, dove fondamentalmente si parlava tanto che i genitori devono essere amici dei loro figli e così, e vuoi anche un po' la crisi sociale, economica, grandi crisi nell'industria, nelle famiglie abbiamo anche che si sono invertiti i ruoli perché ci sono famiglie in cui sono le madri che guadagnano, i padri non lavorano, disoccupazioni e così via, questi ruoli dei genitori sono andati un po' a rompersi, addirittura a sparire, e fondamentalmente questi giovani, ma quando dico giovani sono sia i bambini ma anche gli adolescenti, fondamentalmente non hanno più modelli sicuri e chiari.
3: Che tempo fa?
0: Condizioni soleggiate e stabili in tutto il Quarnero con venti deboli dei quadranti sud-occidentali. Nelle prossime ore, tuttavia, si attende un graduale aumento della nuvolosità con possibili piogge locali, specialmente nelle zone settentrionali del Gorski Kotar. Le massime di oggi fino a 35 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 33 gradi con umidità relativa al 39% e alta pressione atmosferica. Domani, domenica, soleggiamento diffuso e ancora gran caldo. Nel pomeriggio è atteso un graduale aumento della nuvolosità che potrebbe portare a locali rovesci anche a carattere temporalesco. Venti dei quadranti nord-occidentali, mare calmo poco mosso, temperature massime in regione tra 31 e 36 gradi. E con il meteo concludiamo l'odierno GR. Il prossimo appuntamento con il programma italiano è lunedì mattina con il notiziario delle 10.30. Domani invece, alle ore 18, torna la nostra trasmissione d'attualità e cultura Senza Parole. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.